je compte. Utsidu dei gailua, hola. Sinasi kushieri, otsa. Nisuta sashkatsean, sure ashka sira.